0: Mayday, mayday, mayday, mayday. Sono l'ammiraglio Zikulik e chiamo dalla mia astronave, Buco di Kulik. Sono in avaria, sono in avaria. Datemi del carburante, sono in avaria, sono in avaria. Mi trovo vicino alla costellazione di Andromeda. Datemi carburante, ho bisogno di carburante. Questo carburante si chiama Ashes. Se siete tanto gentili da trovarlo.
1: We are sorry to you, and I'm sure the others are as well.